per lavorare, non posso dire che mi piace campare. Voglio provare le cose che il cielo ha negato soltanto a me e non ne posso più di faticare. Non c'è mai speranza che possa cambiare.

per me, per gli altri c'è tutto, per me nulla c'è. Ma un giorno saprò il mondo cambiare, le cose che voglio mi dovrete dare. Non ne posso più di faticare, non c'è mai speranza che possa cambiare.

se ne ho, nessuno mi paga per quello che do. Ogni padrone più ricco si fa, a me non rimane che la povertà. E non ne posso più di faticare, non c'è mai speranza che possa cambiare.

0: sei solo là, non c'è casa ancora, se roba per mangiare, la gente parla e la gente sta parla, dammi la protezione da contro i tuoi bici. Io sono ciò che non avete messo in scatola, incredibile nulla e prova del vostro scudo, sono lo scatto della vostra produzione, sono il frutto del vostro pervenuto, e lo scudo in faccia, un vomito, un vomito, un vomito di rabbia.
1: That was Vomito by Colettivo. Before that was Hard Mugs by Legion of Parasites, Dirty Life by Pistons, Alter Inondig by Totalitar, Technically Disfigured by Double Negative, and Ugly People by Eurochromes. That's a banger, if you ask me. You probably know this by now, but Maximum Rock and Roll is run by volunteers. So if you want to donate, go to MaximumRock'n'Roll.com/donate.